0: faccio.
1: Ci riesci? Sì? Io non credo che riesci.
0: Ci arrivano dei vane, ci arrivano bandane.
2: Radio Esca.
3: Raz, dva, tri, ma!